0: You're tuning to the Hot Station in St. Lucia, 105.3 and 96.1 FM.
1: Play something sweet there. Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé,